0: van Down Under Australia, Kylie Minogue uit 88 met I Should Be So Lucky. Het komend half uur onderweg, het Europese weersverwachting. We hebben Keiko en Rita Ora, Cool Notes, de artiest van de week Cliff Richards en nu Pina Diaglio met Michela Idea.
1: Cata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto.